già che va sferlivo mio, ora per di strada, hai già super buono, smoros frutto sale salato, ma hai vasi van dentro, e sei van water club, e tu come a dag van weg, wat zo'n